sei mai chiesto del tuo desiderio profondo? La nostalgia che si nasconde dentro te. Che cosa ti abita? È l'infinita pazienza di ricominciare. È il coraggio di scegliere da che parte stare. È una ferita che diventa feritoia. È una matita spezzata che colora ancora. La meraviglia negli occhi quando ti fermi a guardare. La sconfinata bellezza di un piccolo fiore. Sono le poche cose che contano.

L'estate s'avventa in questa parte di mondo e sono sicuro qualcosa è cambiato. Il vento trasporta profumi e granelli, la gente si spoglia, il sole mi parla. Il caldo scioglie i movimenti in gocce, il caldo scioglie i movimenti in gocce, svuota le strade della città.

d'estate poi si scoprono le donne, queste bellezze armoniche, ballate ai ritmi di un sud sempre troppo lontano. Ma la notte risolve l'enigma del tempo, latino swing o mambo, cuba libre, latino swing.

0: Che t'aggia fa? Che t'aggia di? Tu sei bella, sei bella, sei bella. Mamma decesta, prima di sposarmi, che tu cucinava bene, e invece nu cazzo hai fatto quando ci siamo sposati.
1: Te, mo quando parlo ti metto pure a fischiare.
0: Quale fischio? Chi ha fischiato?
1: Ho sentito un fischio.
0: Che t'aggia fa?

0: Tu sei bella, ma te l'ha già fa.
1: Che cosa?
0: Te lo devo fare.
1: Che cosa?
0: Ti devo fare un bel pagliatone grosso. Un pagliatone che neanche quando te l'ha fatto tuo padre te lo puoi ricordare.
1: E a chi vuoi fare lo pagliatone?
2: Io prima di

0: Niente, è inutile che affischi.
1: Chi ha fischiato?
0: Tu non sapevi fare l'amore? E io? Ma sono scucciata.